mai creder regge di sinero delitto, capace un cavaliero a discoprire il vero ogni mezzo si cerchi. Io sento in petto e di sposo ed amico il dover che mi parla disingannato.

0: giorni parto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qui, guardate con quale indifferenza se ne viene.
1: Ma Moreno mio, va tutto bene.
0: Don Giovannino mio, va tutto male.
1: Come va tutto male?
0: Vado a casa come m'ordinaste con tutta quella gente.
1: Bravo!
0: A forza di chiacchiere, di veci e di bugie, qui bratosi bene, sarcan voi, cerco di intratenerli.
1: Bravo!
0: Dico mille cose mesette per pagarlo, per trarli dal pensiero la gelosia.
1: Bravo, bravo, in coscienza mia!
0: Faccio che bevono, e gli uomini e le donne, son gioventù ubriachi, altri canta, altri scherzati, seguiti a ver. Insulpi bello, chi credete che capiti?
2: Zerlina.
0: Bravo! E con lei che viene?
1: Donne mia!
0: Bravo! E dici di voi?
1: Tutto quel mal che in bocca le
0: mia! Bravo, bravo, in coscienza mia!
1: E tu cosa facessa?
0: Vedella! E mi gridato! Quando mi parli di tua soggata, dolcemente fuori del rotolo andassi, e con me l'arte chiuso la porta che io mi cavai, e sulle visoletta la lasciai.
1: Bravo, bravo, arci bravo! La parla non può andar meglio, incominciasti io saprò terminar, troppo mi premono queste contadino!

0: che mi chiedi, perdila! Il tatto sopportar dovrai in una mano infedele!
1: Amuto, cerco bene! Io non merco da te d'altro tempo!
0: Come? Ed hai l'argomento di scusarti?

0: guarda un po' come seppe questa strega sedurvi. Siamo pure i deboli di testa.
1: Mi ha preparato tutto una gran festa.
2: Oh, ma sento, ma sento, la voce del vostro cavaliere.
0: E ben che c'è.
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Ma se ne fosse un poco da fuggire.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, briconcella. Hai di mortio con brenda. Come tra voi passata è la faccenda. Presto, presto, prego, venga, porvi da qualche lato.

0: vivo cuore, e vivo cuore, non mi seccar, non abbrone, non abbrone, non vuole star. Senti, mio amico, un arrivo, ma che ti ho fatto, che vuoi lasciarmi?
1: Oh, niente affatto, quasi ammazzarmi.
0: Ma che sei matto, ma che sei matto, matto, matto, con me forza.
2: Leporello, signore, vieni qua, facciamo pace. Prendi
3: cosa?
2: Quattro doppie.
3: Ah, sentite, per questa volta la cerimonia c'è doppia. Ma non mi ci avvezzate, non credete di si doripare come le donne a forti danari.
2: Non parliamo più di ciò, ti basta l'animo di far quel che io ti dico.
3: Pur che lasciam le donne.
2: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che le perve son necessarie, più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
3: E avete cuore di ingannarle poi tutte.
2: E tutto a voi. Chi ha una sola è fedele, verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, va bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
3: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno.
2: Orsù, cosa vorreste? Odi, vedesti tu la cameriera di Don Elvira?
3: Io?
2: No, non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio Leporello. Or io con lei vo tentar la mia sorte, ed ho pensato, già che siamo verso sera per gozzare meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
3: E perché non potreste presentarvi col vostro?
2: Han poco credito col gente di tal rango. Gli abiti, signori, sbrigati via!
4: Signore, tu ragioni!
2: Finisce la nostra proposizione!

0: dico che ti parlo.
1: Mi farti abbiato, anima di bronzo.
0: Vala, che sei un gran gonzo, ascolta bene. Quando tu stai qui, vieni, tu corri ad abbracciarla. Falle quattro carezze e fingi la voce mia. Poi con bell'arte cercate di condurla d'altra parte.
1: Ma signore, signore, questo mi conosce.
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Si può, e la prendi in giudizio.
2: Vediamo che farà.
3: Cimbrolio.

0: Venga quando mi dispiace.
1: Mi fuggirete
0: via. No, muso bello.
1: Sarete sempre mia.
0: Sempre.
1: Carissimo.
0: Carissimo.
2: Ma la volete di gusto.
1: Mio tesoro.
0: Mia venere.
1: Son per voi a tutta.
0: Via tutto cenere. Il birbo si riscalda.
1: Però
0: no, sicuro.
1: Giuratemi.
0: Lo giura questa mano che batte quando asporta. Hai pelle i nomi. Veggiamo. Le finestre son queste.

0: Leggete alla finestra.
1: Forse adesso. Psst, psst.
2: Non ci stanchiamo, il corpi dice che trovato voglia.
3: Qualcuno parla.
2: Parlatemi. Mi pare che qualcuno fa scopa.
3: Se lo avremmo detto.
2: Chi va là? So risponde, animo schioppo orduso. Chi parla?
3: Non è solo ci buon giudizio. Amici, non ti voglio scoprire.
4: Sei Tomasetta?
2: Appunto quello è tu!
4: Non mi conosce? Il servo stranio di Don Giovanni!
2: Leporello, servo di quell'indegno cavaliere!
4: Servo di quel ricco!
2: Di quello senza onore!
5: Ah, dimmi un poco, dove possiamo trovarlo?
2: Lo cerco con costor per trucidarlo!
3: Bagatelle! Bravissimo Masetto, anch'io con voi munisco per fargliela quel birbo di padrone. Ma udite un po', qual è la mia intenzione? Metà di voi qui vadano, e gli altri vadano là, e pian pianillo cerchino.

0: farlo! A farlo in cento verrai!
1: Hai buone armi?
0: Sospetto! Copria questo moschetto! E poi questa pistola!
1: E poi?
0: E non basta?
1: Basta, certo!
0: Arprendi! Questo bel moschetto! Questo per la pistola! Taccio, Tuccino! Questo per ammazzarlo! Questo per farlo imprare! Il largo scalzonce!
2: Ai ai, la testa mia! Ai ai, le spalle!
3: La voce di
2: Casetto. Oh, mia Zerlina, Zerlina mia, soccorso.
3: Cos'è stato?
2: L'inimico scellerato mi ruppe la sera e mi...
3: Oh, poveretto me, che...
2: Leporello, oh, guarda i piani, che somiglia a lui.
3: Cos'è

0: ancora.
1: E poi non temo l'altro.
0: Dormi un poco questo piede e questo braccio e questa mano.
1: Vieni,

0: mo che facce lui. S'avvicino, mio ben, stiamo qui un poco finché da noi si scossa.
1: Ma capelli adorato, mio stesa.
0: Nulla, nulla, certi riguardi a vedere se il lume è già lontano.
2: Ma come ti accostai a liberarmi?
0: Io rimane.

amici miei, dopo eccessi sì enormi dubitar non possiam che Don Giovanni non sia l'empio uccisore del padre di Don Anna. In questo loco per poche ore fermatevi, un ricorso vo' far a chi si deve e in pochi istanti

0: lavoro e più chiara del giorno sembra fatta per cima tonza a caccia di ragazze. E pare ancora non sono due della notte, avrei voluto un po' di saper com'è finita la parfra le porrello e Don Elvira se gli ha avuto giudizio. E adesso, ehi, Leporello!
1: Chi mi chiama?
0: Non conosce il padrone.
2: Così non conoscessi?
0: Come Mirbo!
2: Ah, siete voi, scusate!
0: Cos'è stato?
2: È cagion vostra, io qui quasi occupato!
0: Ebben non era questo un onore per me?
3: Signore d'oro!
0: Vien qua, vien qua, che belle cose ti leggio dire!
2: Ma cosa me ne qui?
0: Vien qua e lo saprai, diverse storielle che accadute mi sono, che partisti ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrare!
2: Non è scaccerto?
0: Certo, mio, una fanciulla, bella giovin galante per la strada incontrai, le vado appresso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole, dico poche parole, la mi piglia sai per chi?
2: Non lo so!
0: Per Leporello!
2: Per
0: te!
2: Va bene!
0: Per la mano essa allora mi prende,
2: ah, ancora me
0: carezze l'abbraccia, caro il mio Leporello mio caro. Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
2: Oh, maledetto!
0: Dell'inganno approfitto, non so come mi riconosco. Grida, sento gente fuggire, mi metto, e pronto, e poi morendo in questo lavoro.
2: E mi che la cosa tanta indifferenza.
0: Perché no?
2: Forse fosse costei stata mia moglie.
0: Meglio ancora!

0: Chi è parlato?
1: Oh, qualche anima sarà dall'altro mondo.
0: Dividilo, sciocco! Sciocco! Si volò!

0: detto?
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi! Del commendatore! Non è questa la statua? Leggi un po' quell'iscrizione.
2: Scusate! Non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico!
3: Dell'empio che mi trasse al passo estremo, qui attendo la vendetta.
2: Udiste? La prego.
1: Vecchia buffonissimo! Digli che questa sera l'attendo a cielo meco!
3: Che magia mi fa? Potevi rare che termine già di là, parvivo qualche stella e mi vuole parlare.
1: Arsola là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
3: Piano, piano, signore, ora ubbidisco.
4: Oh, statua gentilissima.

0: rifar proprio di svenir, e rifar proprio di svenir. Piatto!
1: Serve!